Le dimensioni sedici, le dimensioni sotto, ci pensiamo in un cinema di Caracol, dove la cinema si è uscita in Mauritania, vicino a un paese che si radia che è un